Sì, senza tregua, i pierna sinamono sono valiente. Antes que se vayan los últimos pedazos de ahí. Still wanna learn day by day.